tutt ciò che ho usato lo e la gente patro la porombo nem voglio proprio lo ogni po e voglio ciò che ho

passo di ciò ste mondo, ele io non ho posto tempo lungo, e te spogname, per mar ciò che dico d'onesto là, mar ne canzasto di ciò ste mondo, ele io non ho posto tempo lungo.